0: tutti vi diranno è matta. Tutti vi diranno è matta.
1: È riuscita a essere sempre guardati.

Quell'occasione lì, questa terra lì, gli spartani durano la pace.

0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni.
1: Vieni.
2: Guarda, la piccola di base.
3: Chi era Pablo in camera?
4: Come on, come on.

0: Thì mỗi đơn vị sẽ xếp chia thì đổ bộ, thì mỗi đổ bộ.
1: Thank you. Thank you. Like this, the chip chip.
2: Ma secondo te se la cosa è facile, i pescatori non pescano da qua.
3: Marco, arriva il tuo papà. Marco?
4: Marco, arriva il tuo papà. Ma quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici, Daria?
5: Daria, non ti avvicinare molto.
4: Eh? Bici, ecco, è troppo bello.
5: Non camminare vicino a te.
6: Thank you.